stazione dell'Arcta, l'autobus interurban, la biglietta della mura, l'avione avete hirt, e te paspirt. Te gita do t'indroia, porta pia, metto in caffè, la caffè net più giù, te n'imbra mia di rana se. Te gita do t'illia, per gli acciapiti, non c'è di tore, metto il perdore. Kudovec, emissione l'aimesh, ghignestare. Stare.